0: pela
1: re ba ha o morena
0: ba ha o ga ba di
1: a bo di mope
0: ha di pa go di ya mo di ya go ya le tlo ngela go tlo ba la mo gala nane ba ha o ga ba di
1: ka ba ha o morena a bo di mope di falaka
0: ha di ya di ya le ga mo le go ngwala
1: amen ngwane

0: tarama se uko tarana muni taban anta tai kuno bonze wheel we
1: kuma
2: se
1: a
2: se
1: a
2: o le di macho ba gona di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Re boetse re shebile mmamedi wa PCFM hore transporoto e re thusa haholo ho fihla dibakeng tseo re tshwanetseng hore re fihle ho tsona ka nako. Ha ho ja ne di le siyo, dikoloi kapa makoloi a re nkang bosibu ha re kula. Mohlomong o no ka ipotsa hore na e be he boemo bono bo ne bo tla re beha ho kae mmamedi wa PCFM. E ra o le tjena he. Metsotsong ena e mehlano re faraletse hora ya 12 re tle re etse tjena.